0: Oh, sì. Proviamo, tiro giù, Ismael.
1: Roger. Altri 35.
2: Cos'è?
1: Evo, 66.
2: Roger.
1: 12, need any further services?
0: All right.